visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Vai bella.
1: Va ora in onda.
2: Va ora in onda.
1: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Jenny Cerea. E buongiorno Jenny, buongiorno, come vai?
3: Buongiorno. Come va?
0: Vedo che sei un po' moscetta. Di dove sei tu di preciso? Di che parte d'Italia sei tu, Jenny?
3: Allora, io precisamente sono di un paese della Bergamasca che si chiama Curno, che è in provincia appunto di Bergamo.
0: Pensa un po', io sono stato nella tua zona esattamente il 24, quindi 5-6 giorni fa, sono stato in quella zona, Curno, Treviolo, quella zona lì.
3: Però
0: non ti ho visto, vabbè. Vabbè. E invece stamattina ti vedo e stamattina proverò a chiederti tante cose, ti farò tante domande, perché io mi hanno detto di intervistare una certa Jenny Cerea e di chiedergli tutto quello che possiamo sapere di lei.
4: So solamente che in questo momento tu tanti anni fa sei nata già con una disabilità o sei nata come tante bambine normalissime?
3: No, guarda, allora io sono nata assolutamente normale e sono stata in assoluta salute fino a 22 anni, quindi fino a 12 anni fa.
4: Ecco, quindi sappiamo quando... che hai 34 anni a questo punto.
3: Esatto, assolutamente, veramente ne ho compiuti 35 il 15 aprile.
4: Peccato che non lo sapevamo, ti avremmo fatti gli auguri, cantati, ma insomma.
3: Grazie. Sì. Appunto sono stata in salute fino esattamente fino all'ottobre del 2005, sì. Quando ho iniziato ad avere i primi sintomi della malattia, appunto, che mi ha colpito.
4: Quindi tu non sapevi niente, cioè scuola, università, hai frequentato tutto?
3: Sì, assolutamente una vita normale, anzi devo dire una vita piuttosto fuori dal comune, nel senso che ero una persona estremamente dinamica, quindi dopo il liceo stavo appunto all'università, poi ero una persona molto sportiva, molto dinamica, insomma avevo tanti
4: hobby. Che sport facevi?
3: Tante
4: passioni. Raccontaci un po' di
3: cosa. Allora studiavo danza, ma ho fatto moltissimi sport, dal nuoto al pattinaggio, poi avevo molte passioni, la pittura, il canto, avevo insomma diciamo così molti talenti, come si dice, e poi soprattutto ero una persona molto dinamica e amavo, diciamo così, cercare di, mentre studiavo all'università, di essere indipendente, quindi facevo anche diversi lavori per essere appunto indipendente, insomma, ed essere autonoma, avevo una vita molto appunto attiva, le uscite con gli amici, una vita sociale anche molto frizzante, molto piena, insomma, fino al momento in cui appunto si sono manifestati a 22 anni i primi sintomi della malattia e nell'arco di un paio di mesi, dall'esordio insomma in ottobre, dei primi sintomi, quasi subito diciamo la malattia mi ha colpito in modo molto pesante e quindi già in primi mesi mi sono subito allettata. E da lì è iniziato poi il mio calvario, che prosegue praticamente da 12 anni, sono ancora appunto allettata da 12 anni, ed è iniziato appunto tutto questo calvario di malattia, di sofferenza, di disturbi molto forti, invalidanti, di dolore cronico e di queste patologie rare, ecco, che si sono poi scoperte nel tempo e poi in questi ultimi anni di questo mio percorso avanti e indietro negli Stati Uniti per gli interventi chirurgici e i trattamenti e tutto quanto, insomma.
4: Ecco, hai detto molte cose, però non abbiamo detto ancora come si chiama la tua malattia rara.
3: Allora, sì, dunque, io di base la patologia principale è la sindrome di Ehlers-Danlos, che è una patologia genetica del tessuto connettivo.
4: Andiamo. Allora, sindrome
3: Sì, sono parole molto complicate. Allora, la malattia si chiama sindrome di Ehlers-Danlos.
4: Quindi si scrive Ehlers?
3: Darlo,
4: con la W doppia, che sarebbe poi...
3: No, con la D di Domodossola, I-A-N-L-O-S, Danlos.
4: Ah, Danlos.
3: Sì, Ehlers-Danlos.
4: Ehlers-Danlos.
3: Esatto, è praticamente una malattia genetica del tessuto connettivo. Cosa vuol dire in parole semplici? Significa praticamente che allora, a livello genetico, io ho il tessuto connettivo, che è un tessuto che circonda tantissimi organi
4: sì.
3: nel corpo,
4: sì.
3: Che ha il collagene, che tutti conoscono perché generalmente è quella componente che si ritrova soprattutto nella pelle, ma che in realtà è una componente che si trova invece anche, per dire, intorno alle articolazioni, in tanti altri tessuti appunto, dove c'è il connettivo, che è mutato, ed essendo mutato questo collagene è lasso, cioè estremamente elastico.
4: Ecco.
3: Essendo elastico, praticamente come ogni cosa che non è, come dire, normale e che non è corretta, ovviamente questo provoca un enorme danno sul corpo, in particolar modo su una delle più grandi articolazioni che pochi conoscono, cioè, o meglio, la conoscono ma non la riconoscono come un'articolazione,
4: cioè
3: sulla colonna vertebrale, che non molti sanno essere un'articolazione, nel senso, perché è fatta da tante vertebre che sono tenute insieme dal tessuto connettivo.
4: Certo.
3: ovviamente è anche la base del cranio, no? Insomma,
4: sì, certo, perché
3: il cranio si appoggia sulla colonna vertebrale.
4: Ma questi interventi in pratica in cosa consistevano? E poi a livello tecnico ed economico, come vi siete organizzati e come eventualmente ancora, se c'è bisogno, ci si può organizzare eventualmente per darti una mano?
3: Allora, in questi interventi in cosa consistono? Dunque, tecnicamente gli interventi che sono stati fatti consistono nel dare un sollievo al midollo, in parte al midollo che spesso è, diciamo così, sofferente in trazione, quindi sono stati fatti degli interventi di rilascio del midollo ancorato tecnicamente, e sono invece altri interventi, sempre diciamo così in questo percorso, interventi di stabilizzazione e fusione di queste vertebre che sono instabili,
4: sì,
3: e che quindi necessitano, detto in modo piuttosto semplice.
4: Ma sono operazioni vere e proprie, o insomma sono piccole, non so, quando ti operano, ti addormentano, non so, queste sono le domande.
3: Ma guarda, sì, sono interventi, diciamo, molto complessi, perché considera, si va ad aprire la dura del midollo, si va ad inserire placche e viti nella colonna vertebrale, sono interventi molto rischiosi, molto complessi, a livello del cervelletto, a livello della colonna vertebrale. Mi hanno addirittura inserito, sono una delle poche a livello mondiale, mi hanno inserito uno stent, che è una retina che apre la vena, che spesso viene fatta nelle vene, nelle arterie cardiache. Me l'hanno inserita addirittura nel cervello, perché a me si era chiusa una vena del cervello.
4: Ecco.
3: E sono una delle poche a livello mondiale che ha questo genere, appunto, di stent inserito nel cervello, che è di cromo e di cobalto. E quindi sì, sono interventi assolutamente molto pesanti, molto dolorosi dal punto fisico, dal punto di vista fisico e dal punto di vista del recupero. Io quasi sempre, durante poi tutto l'anno, da portare giorno e notte collare, busto, quindi nel senso è molto impegnativo, perché vabbè, sempre il dolore cronico in più, insomma, anche il fastidio di dover portare spesso queste cose, e gli interventi, insomma, il rischio è sempre molto alto, perché si tratta di punti
4: molto delicati, sì,
3: molto,
4: certo,
3: molto delicati, insomma, e quindi veramente gli interventi sono, appunto, di questo tipo. Ad esempio, quello che farò adesso
4: a giugno,
3: Sarà una stabilizzazione di tre vertebre, entreranno dalla parte frontale del collo, quindi dalla trachea, e entreranno da davanti e sposteranno la trachea, arriveranno appunto al midollo, alle vertebre, e lì poi faranno questa fusione e stabilizzazione di tre vertebre con delle barre di titanio, delle placche, delle viti, eccetera, poi con una sintesi ossea da donatore. E questo è praticamente l'intervento che avrò appunto in giugno.
4: Perfetto. Invece parliamo di economia di questi interventi,
3: sì,
4: come funziona?
3: Allora, l'economia di questi interventi è che da quando appunto io vado negli Stati Uniti, da quando faccio questo percorso appunto di cure, interventi eccetera negli Stati Uniti, è nata una Ollus,
4: sì,
3: è nata una Ollus per finanziare le mie cure negli Stati Uniti e trovare, grazie alla solidarietà della gente, agli eventi di beneficenza che organizziamo eccetera, i fondi per potermi curare negli Stati Uniti, perché purtroppo, allora, negli Stati Uniti io sono, ovviamente, non sono cittadina americana, sono straniera, io non ho diritto all'assicurazione medica americana,
4: certo,
3: purtroppo non vengo rimborsata nelle mie cure all'estero dalla sanità italiana, e questo fa sì che io debba
4: pagare tutto,
3: diciamo, trovare, esatto, pagare tutto, e quindi trovare i fondi per potermi curare là, ed è grazie alla solidarietà della gente che riesco appunto a curarmi, ed è per questo motivo che è nata la mia Ollus, con lo scopo appunto di raccogliere i fondi per le mie cure, i miei interventi negli Stati Uniti, e di mese in mese, di anno in anno, insomma, vengono organizzate sempre di frequente manifestazioni benefiche, di raccolta, spettacoli, cene, mercatini, qualunque cosa possa aiutarmi a darmi una mano, così come libere donazioni, perché appunto chi va sul sito della mia Ollus,
4: sì,
3: può tranquillamente trovare gli estremi. Farmi un bonifico, perdonare immediatamente
4: quello che si sente
3: e contribuire appunto alla mia storia e alla mia causa.
4: Ecco, com'è il tuo sito, Jenny?
3: Allora, il sito della mia Onlus è www.giornoperGiornoOnlus, dove giorno.it, dove la O di giorno, sì, l'ultima O di giorno è comune anche a Onlus, quindi è giorno per giorno Onlus.
4: Ah, giorno per giorno N Onlus, quindi
3: .it.
4: Sì.
3: Ma se semplicemente qualcuno googola Jenny Cerea, sì, troverà praticamente, poi verrà reindirizzato al sito della mia Onlus, tranquillamente, insomma, vedrà che sono una tra le, diciamo, le persone più cercate sul motore di ricerca, e ovviamente escono poi articoli di giornale, le manifestazioni che ci sono state
4: e anche quello che possono fare. Perfetto, allora
3: e come raggiungere

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Siamo belli carichi, belli svegli.
0: E allora, Arianna, che ormai è periodica con noi, è diventata la nostra amica periodica. Di che parliamo questa mattina?
1: Di disabilità e di cucina.
0: La cucina, insomma, parliamo di cucina. Allora, interrogo io te o interroghi tu me?
1: Facciamo che faccio un'affermazione. Adesso ti spiego. Sai che, lo sapevi che molte persone pensano in modo sbagliato, cioè che i disabili visivi non possono cucinare?
0: Che non possono o non vogliono? Io sono uno di quelli che non vogliono, però potrei.
1: No, tanti disabili, tanti normodotati dicono: ma come fate a cucinare se non vedete? Ecco, io volevo sfatare questo mito, che non è assolutamente vero, che bisogna vederci.
0: Beh, tanto per essere allegri, già così è abbastanza buona. Una volta qualcuno mi chiese: come fate a mangiare? Insomma,
1: davvero? Oh, questa mi mancava.
0: Questa ti... Ebbene, le varie domande che ci fanno quando
1: andiamo. A me chiedono sempre come fai a cucinare. E quindi.
0: Allora spieghiamo un po' come questa situazione.
1: Beh, io ho un residuo visivo, quindi.
0: E quindi tu non fai testo, diciamo.
1: No, io faccio tutto a vista, però io ho anche visto una trasmissione di TV 2000 dove c'è una ragazza non vedente ospite cuoca, e lei cucina benissimo, e facevano vedere che lei aveva cucinato per esempio il risotto al vino rosso. E praticamente il trucco è: quando tu sai che la tua malattia è degenerativa, cioè che tu vedi un pochino e piano piano negli anni vai sempre più giù, e imparare il modo da cucinare da cieco. Il padre di questa ragazza gliel'ha insegnato, e secondo me è molto importante per chi ha una malattia degenerativa della vista. L'Unione Ciechi, per esempio, dovrebbe fare
0: dei corsi di aggiornamento.
1: Io ho fatto uno, ma non mi sono trovata bene, perché era per ipovedenti con un residuo visivo molto più alto rispetto al mio, quindi ho fatto fatica a seguire.
0: Ma in sostanza, tu puoi invitarmi a cena oppure no, insomma?
1: Sì, you're welcome. Sì,
0: va bene, allora prima o poi verrò a cena da te, dai. Insomma,
1: ti aspetto.
0: Bene, allora, quindi la cucina è avvicinabile. Del resto anch'io saprei cucinare, ma non lo faccio per pigrizia, è così.
1: La pigrizia è un brutto nemico,
0: Per me sì, è vero, effettivamente non cucino per pigrizia, anche se qualcuna volta un amico gli si chiese: ma tu sai cucinare? E io: sì, io so fare i famosi salti, no? Se quello vuol dire cucinare, anche io so cucinare, comunque. Non so se mi spiego.
1: Sì, un po' per avvelenarsi praticamente, cioè giusto per avvelenarsi un po', no? Ma anch'io ho delle sere che sono pigra, però cerco sempre di cucinare, non so, una pasta, un risotto, piuttosto che bistecche, piuttosto che pollo e patata. Mi piace molto mangiare. Amo anche la pizza, soprattutto, quindi.
0: Ami anche la pizza molto?
1: Soprattutto.
0: Ah, ai.
1: E i dolci, e soprattutto i dolci, come il tiramisù, è il mio dolce preferito.
0: Ma tu sei una miniera di calorie, signorina.
1: Sì, guarda, la linea non è cosa mia.
0: Va bene, allora se vieni a trovarmi qui a Milano ti porto a mangiare il babà, visto che vicino da me c'è una catena di ristoranti dove c'è il babà molto buono. Non dico la pubblicità, sennò scoprono subito dove abito e si precipitano tante donne qui da me. Lasciamo bene.
1: No, è meglio mantenere top secret.
0: Bene, carissima, io vorrei augurarti una buona giornata. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto, buongiorno. Chi c'è in linea?
2: Buongiorno.
1: Ma siete due stamattina? Che è? Uno al prezzo di due, due al prezzo di due. Cioè così. Due.
2: Siamo mattini.

0: Sì, e allora
1: uno al prezzo di due, cioè,
0: come, due al prezzo di uno, uno al due, ma comunque due al prezzo di uno, vabbè, comunque. Buongiorno Emma e buongiorno Lorenzo, vecchi amici con i quali abbiamo condiviso molte esperienze al centro
2: Le Torri.
0: Centro Le Torri
1: di Tirrenia.
0: Esatto. Centro Le Torri di Tirrenia. Emma e Lorenzo sono due non vedenti, vero?
1: Coniugi.
0: Anche coniugi, ecco.
1: Sì, anche coniugi.
0: Sì.
2: Allora, Giuseppe da 26 anni, 2 maggio 92.
0: 2 maggio 92. Beh, 26 sì. anni, insomma, un matrimonio bello, sempre saldo, sempre almeno avevo visto così nei 10 anni che vi ho frequentato a Tirrenia, adesso un po' di meno, insomma, però avevo visto sempre saldi e sempre però
1: andiamo sempre saldi dove c'è uno c'è l'altro.
0: Ecco. Esatto. Ma andiamo per gradi. Vogliamo parlare prima della fanciulla o prima del maschietto della vita?
1: Fai come vuoi.
0: Io quasi no, si dà sempre la precedenza alle donne, quindi raccontiamo un po' di Emma da quando era bambina più o meno fino a quando ha conosciuto Lorenzo e poi viceversa raccontiamo di Lorenzo da quando era bambino fino a che ha conosciuto Emma e poi insomma continuiamo in contemporanea. Allora Emma, raccontaci tu i tuoi problemi di vista quando sono iniziati, perché insomma...
1: dalla nascita, io nasco il 14 febbraio 1960.
0: Sei una Valentina, ti devi chiamare Valentina
1: e tengo 58 anni per la matematica, non è un'opinione.
0: Sì, 58 anni. Giusto, a San Valentino proprio sei nata. Sei nata per forza dell'amore. Ma tu sei nata non vedente assoluta già?
1: Sì. Atrofia bilaterale del nervo ottico.
0: Ecco, quindi per la serie, che chi nasce proprio non vedente non sa che cos'è il colore, non ne riescono a spiegartelo.
1: Esatto, né colore, cioè le forme le sai perché le tocchi.
0: Le forme si toccano, certamente. I colori purtroppo non si toccano. E allora,
1: cioè le stelle, l'universo, la luna, figurare chi l'ha vista?
0: Chi l'ha vista?
1: No.
0: Non ho visto nessuno figurare del mese scorso. Vabbè. Allora, parliamo un attimo di te quando sei andata alle scuole elementari o all'asilo. Raccontaci quali sono stati i tuoi approcci.
1: Sono andata a Milano.
0: Sì? L'Istituto Ciechi di Milano?
1: Istituto Ciechi via Vivaio numero 7.
0: Che conosco anch'io, ci vado tutti i giorni.
1: Sono andata all'età di 6 anni, si sono accorti, mi hanno mandato in prima elementare, si sono accorti che non avevo fatto l'asilo, mi hanno fatto retrocedere come i calciatori, dalle serie A, serie B. Quindi poi mi hanno fatto fare metà anno di prima, poi metà anno di scuola materna, poi sono ritornato in prima.
0: Ho capito, quindi hai fatto un po' di...
1: E feci fino alla terza media, sempre... ho imparato il Braille, che leggo tuttora.
0: Ecco, una delle poche in Italia che leggono il Braille.
1: Odio i computer, perché ci sono tutti i virus, anche poco tempo fa ho sentito...
0: Ma no, dai!
1: Delle email false che mandano per sottrarti tutti i dati.
0: Vabbè.
1: Il 9 settembre del 78 ho cominciato a espletare il mio lavoro, a rispondere a
0: tutte le telefonate
1: che chiamavano in un ospedale.
0: Era un ospedale? Sì. Quindi avevi telefonate anche un po' certe volte di soccorso, di dolori, di morire.
1: Sì.
0: Ai, che dolore, diciamo.
1: È che ero in vicino al pronto soccorso e una volta mi arrivò un incidente, urlava, io mi volevo mettere sotto il tavolo e mi hanno detto: no, guarda che devi rispondere al centralino, fermati là, stai calma.
0: Questa era un po' la vita insuccinta di Emma. Adesso parliamo di Lorenzo. Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno carissimo Giuseppe, buongiorno anche alla radio e ai radioascoltatori.
0: Ecco, allora, Lorenzo nasce vicino ad Emma o in un'altra parte d'Italia? Perché Emma abbiamo detto che è bergamasca, Lorenzo invece?
2: Io sono emiliano, sono nato in un paesino,
0: Bombeno.
2: Provincia di Ferrara.
0: Quindi provincia di Ferrara.
2: Di Ferrara.
0: Tu sei nato vedente oppure anche tu hai avuto...
2: Vedente, ho fatto le scuole elementari, sempre da vedente, poi ho fatto le medie. Poi ho fatto 2 anni di meccanico generico, cioè ho avuto la qualifica come meccanico generico,
0: sì.
2: Tornitore. Poi cosa è successo? Che il lavoro, come tu sai, non si trovava praticamente. Ora ho dovuto accettare un posto in una tipografia a Bondeno,
0: sì.
2: Fino al momento in cui il soldato mi ha chiamato. E sono partito, purtroppo il lavoro era scarso lì in questa tipografia. Quando sono tornato nel febbraio del 79, esattamente il 7 febbraio, ero disoccupato praticamente.
0: Non ti hanno voluto, non ti hanno voluto, no? Basta.
2: Sì, praticamente, è una beffa grossa. Una cosa è successo, che in un frigorifico c'era una ditta di Abondino che lavorava, una ditta che faceva nascere i trasportatori, così ho fatto la domanda e mi hanno preso praticamente. E cosa è successo? Che io ho un fratello che lavora nel commercio,
0: sì,
2: è commerciante, generi alimentari, e dove abitiamo noi la casa era, cioè dalla servente, perché la casa non, con i miei genitori era mal ridotta,
0: sì,
2: ora sempre di Bondeno c'era un esercizio, un negozio con appartamento sopra che era libero,
0: ecco.
2: E ora mio fratello fa: Lorenzo, ti andrebbe di entrare in commercio?
0: Certo, sì,
2: apriamo un negozio di scarpe qua nel nostro paese, che serve un negozio di scarpe.
0: Sì.
2: Tu fai i tuoi studi, le tue tabelle merceologiche, qua sopra c'è l'appartamento e apriamo un negozio e tu lo gestisci. Ma io ci sto, non c'è nessun problema. Nel frattempo lavoravo sempre in ufficio con questa ditta. Ho studiato e ho avuto le tabelle merceologiche, non la decima undicesima. Poi il primo ottobre dell'80.
0: Sì.
2: Sono trasferiti naturalmente 20 giorni prima con i genitori nell'appartamento, e il primo ottobre dell'80 ho aperto il negozio. E sai, a me piaceva raccogliere, cioè ricevere la gente, perché poi bisogna anche sapersi fare naturalmente.
0: Certo.
2: Mio fratello mi diede una mano perché l'afflusso di gente era parecchia.
0: Ah.
2: E abbiamo fatto uno sconto del 20% inizialmente, e la gente veniva per la curiosità anche di vedere il prodotto, la qualità.
0: Sì, e poi anche lo sconto.
2: Che lo fai dopo il cliente, naturalmente, di prezzo.
0: Certo.
2: E abbiamo lavorato parecchio. Poi è successo che io nel frattempo mi ero fidanzato.
0: Ma non, ragazzi, ma non con questa signora, appunto.
2: No, non con l'Emma. Non ci conosciamo ancora io e l'Emma. Con una ragazza di Cesena.
0: Ah, del mio cognome,
2: sì.
0: Con una ragazza del mio cognome, praticamente.
2: Romagnola. E il sabato sera chiuso il negozio. Andavo in macchina, andavo a Cesena praticamente, e tornavo lunedì mattina per aprire il negozio alle 8:30.
0: Quindi passavi 2 giorni con la fidanzatina?
2: Sì. E lunedì mattina tornavo ad aprire il negozio.
0: Ecco.
2: Purtroppo...
0: Un lunedì mattina?
2: Dal destino, il 27 marzo dell'82, un sabato sera, ebbi un brutto incidente stradale sulla statale 16 Adriatica fra Ravenna
0: e Cesena.
2: Cesenatico,
0: ecco.
2: Per colpa di un signore che era ubriaco,
0: ecco,
2: il comando stradale invadeva la corsia del contrario, una macchina venuta addosso con un morto bambino di 8 anni, e io ho piccato la testa, perché le cinture ora non erano ancora di obbligo.
0: Infatti
2: ho piccato il cranio contro il piantone della macchina e mi sono staccato il cranio,
0: ecco,
2: ero in un lago di sangue, ero in fin di vita praticamente, e lì è iniziata la mia, purtroppo,
1: Odissea.
2: Odissea, perché ho avuto 50 giorni in coma agitato nell'area Bologna.
0: Sì.
2: Ho rischiato di morire, e quando mi sono risvegliato, che ero sempre per il casale in un centro di riabilitazione, non sapevo dove ero, capito?
0: Certo.
2: Perché allora ho chiamato mia madre e mi ha detto, non la verità, perché per evitare un
0: trauma,
2: fa: Lorenzo, hai avuto un forte morbillo, ti ha preso gli occhi, ma ti stanno curando. Ora io cosa faccio? Mi tocco gli occhi, avevo ancora gli occhi lì, e poi mi tocco il cranio, avevo un buco in testa.
0: Aiuto.
2: Ora ho detto: ma scusa, il morbillo ti mangia il cranio. E da lì dopo è venuto tutto insieme.
0: Sei riuscito. Comunque diciamo che hai superato poi questa cosa, perché la vita è sempre una cosa
2: superata,
0: che.
2: Superata, ma con una gran forza di volontà. E ho fatto una scuola a Bologna al Calazzo, come c'è Dresda.
0: Aspetta, c'è la Denise, dice: ma la fidanzata che fine ha fatto poi?
2: La mia fidanzata purtroppo è rimasta con me 3 mesi, mi ha trattato naturalmente non in maniera come doveva trattarmi, e poi lo stesso anno del mio incidente ho avuto mio padre, purtroppo, che è venuto a mancare.
0: Sì.
2: E ha 58 anni, e poi la mia ragazza 448 mi ha lasciato.
0: E allora veniamo al punto dolce della mattinata. Come è avvenuto l'incontro? Chi è stato a vedere lui prima, lei prima lui? Insomma, come raccontare?
2: Vai tu, Emma, vado io.
1: Allora, un amico comune che abitava a Bondeno, ma che prima abitava a Chieri in provincia di Torino. Mi ha detto: sai che c'è uno come te? No, dico, uno come te non credo, io donna, lui uomo.
0: Sì, giustamente.
1: No, perché cioè, qui c'è qualcosa che non mi quadra. No, dice, non vedete come te. Non me lo spiegati.
0: Dice, già va meglio così.
1: E così mi diceva che lo chiamava il generale, mi raccontava cose strane, che vabbè, i centralinisti non hanno il camice, ma lui diceva che aveva il camice, ma lo prendeva in giro.
2: Mai avuto il camice bianco?
0: Vabbè, stesso, comunque te lo diceva lo stesso.
1: E poi insomma il 10 marzo del 91,
0: come ricordi bene le date?
1: Sì, 10 marzo 91 al Palazzetto dello Sport di Carpi,
0: ecco.
1: C'era una riunione dei figli della mamma della mamma della pace, perché a Carpi dicevano che appariva la Madonna, e ci siamo incontrati, ma noi della riunione non abbiamo ascoltato niente, abbiamo alzato quattro mani quando abbiamo approvato l'unanimità, ma
0: Ho capito.
1: Noi dovevamo parlare di cose nostre.
0: Ho capito. Ma lì, quindi è nata lì già un'amicizia, era già nato.
1: Ma sì, lui aveva fornito il numero dell'ospedale dove lavoravo io, e mi sento telefonare un giorno, fa: parlo con un ospedale in provincia di Bergamo, dice, ce ne sono tanti. Cerchi. E dice, cerco una certa, e un medico, pronti, chi sei? Ma io, dice, sono Rossetti Lorenzo da Bondeno. Dico, allora ho capito chi sei, l'amico di Mauro.
0: Ecco. E quindi poi è stata una cosa.
1: Poi il 7 aprile ci siamo fidanzati in casa, sempre del 91.
0: Ah, quindi insomma è passato molto poco, meno di un mese.
1: E dopodiché, dopo 13 lunghi mesi, ci siamo sposati.
2: Il 2 maggio 92.
0: Quindi insomma,
1: perché poi noi abbiamo un detto,
0: sì.
2: Ecco il detto, ascolta bene Giuseppe,
0: sentiamo il detto, qual è?
2: Quello che vuoi dirti prima.
1: Noi ci siamo conosciuti,
0: sì,
1: frequentati,
0: sì,
1: fidanzati e poi anche sposati.
0: Ecco, perfetto.
1: Però c'è un problema, che non ci siamo mai visti, e sai perché?
0: Perché non vi siete visti, scusate?
1: Perché tra due orbi l'amore è cieco.
0: Beh, certo che stamattina i radioascoltatori che ascoltano tre ciechi che parlano tra di loro e sentono queste cose, che dice, ma questo è proprio pazzo. Vabbè, comunque sappiate che noi ironizziamo molto sulle nostre disabilità, ecco,
1: sì.
0: Ormai ci conoscono, che anche
1: a casa noi diciamo sempre, ma guarda lì, cieco, non vedi.
0: Ma a proposito, voi come siete messi con la corrente?
1: Noi ce l'abbiamo la corrente, sì, ma non la usiamo mai, sempre ceniamo e pranziamo al buio.
2: Sempre a buio noi.
0: Neanche al lume di candela, vabbè.
2: No, neanche la candela consumiamo.
0: Allora, con questa battutaccia del mattino vi devo salutare perché il tempo è finito. Ciao, ciao ragazzi, buona giornata, ciao.
2: Altrettanto, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Federica Viganò. Buongiorno Federica, buongiorno, come va? Tutto bene?
2: Tutto bene.
1: Buongiorno a Federica, che è una nostra amica, già ci ascolta da un po' di tempo e adesso invece è nelle vesti di essere interrogata da me come al solito. Allora Federica, che fai di bello tu nella vita?
2: Allora di bello, allora iniziamo a dire che sono non vedente dalla nascita. Ah. E di bello nella vita sto facendo un tirocinio.
1: Fermiamoci un attimo, parliamo dalla nascita per il momento, il tirocinio ne parliamo dopo. Ma tu sì. Quindi sei nata non vedente perché?
2: Io sono nata non vedente perché comunque la mia retina si è stressata e quindi mi è successo che sono nata non vedente per quello e sono stata in incubatrice.
1: Ah, quindi diciamo che è stata l'incubatrice a darti questo problema.
2: Esatto, perché è stata l'incubatrice a darmi questo problema di vista.
1: Ma sei nata a 9 mesi o un po' prima per questo l'incubatrice?
2: È un po' prima. Comunque un po' prima.
1: Ecco, tu non volevi stare nella pancia della mamma e quindi volevi nascere prima e automaticamente hai avuto questo problema.
2: Esatto, automaticamente comunque sono, è per quello che ti dico che sono non vedente dalla nascita.
1: Ecco, tu hai la percezione dei colori o non sai cos'è
2: un
1: colore?
2: No, io non so proprio cos'è un colore, perché essendo non vedente dalla nascita non so cos'è il colore.
1: Quindi neanche la luce vedi il giorno?
2: No, neanche la luce, proprio niente, niente di niente.
1: Diciamo che siamo armi pari. L'unica cosa che io invece ho avuto il glaucoma da bambino, ho visto fino a 10 anni, però da allora anch'io sono come te. Quindi insomma, l'unica cosa che rispetto a te ho la visualizzazione dei colori. Se qualcuno mi dice cos'è il rosso, io posso dire questo è il rosso. Invece Federica, se qualcuno dice cos'è il rosso, cosa dici tu?
2: Non posso, cioè mi posso immaginare il fuoco.
1: Sì, tanti dicono di immaginare il fuoco,
2: esatto,
1: che non è poi rosso rosso il fuoco è un colore vicino al giallo rosso più o meno. Bene, quindi il mistero che noi in questo momento abbiamo con la Federica è quello di non conoscere i colori e non si potrà mai spiegare a un non vedente come un colore. Peraltro invece però se tu vai a vestirti c'è qualcuno che ti dice che...
2: Che mi dice di che colore è, che mi aiutano a gestire di che colore sono i vestiti, oppure e quindi mi aiutano a gestire i colori, i vestiti, cioè cosa mi metto, chiedo cosa mi metto e mi viene un aiuto insomma.
1: Ecco, quindi tu sai che per esempio alcuni colori sono stonati, altri sono intonati tra di loro, vero?
2: Esatto, cioè mi viene in sottoforma un aiuto.
1: Sì, ma ti ripeto, anch'io che ho visto ancora un altro, ma perché il rosso? Per me sembrerebbe uguale tutti quanti, però invece poi dicono guarda che certi colori si scombinano, ecco. E vediamo invece com'è stata l'infanzia di Federica. Tu Federica da bambina con i tuoi amici eri accettata abbastanza? Eri comunque...
2: No, ma io, cioè comunque ero dai miei amici ero accettata perché loro mi volevano sempre, quindi avevo comunque ero accettata, stavo con loro ed ero accettata e poi invece alle medie era un'età un po' più difficile.
1: Ecco, perché alle medie era un'età più difficile?
2: Perché comunque tutti i bambini pensavano comunque a loro, io stavo sempre con gli insegnanti e quindi è per quello. Poi diciamo che le medie è un'età in cui comunque bisogna ancora crescere, tutti i bambini devono ancora crescere e quindi per quello che è stata un'età un po' difficile.
1: Ecco, quindi tu hai frequentato
2: le scuole elementari all'Enrico Fermi e le medie a Vedano, dove c'erano un sacco di laboratori.
1: Ecco, perfetto. Quindi integrata con altri bambini.
2: Esatto, integrata con altri bambini.
1: Tu eri l'unica non vedente, non eri...
2: Io ero l'unica non vedente, sì,
1: perfetto.
2: Proprio così.
1: Ecco, ma per esempio voi in genere poi si facevano le feste dei compleanni, queste cose qua tra bambini, tu eri comunque sempre integrata oppure...
2: Io comunque ero sempre integrata, poi mi aiutavano comunque anche nelle feste di compleanno, stavo con loro,
1: certo.
2: Comunque ero integrata, mi davano anche una mano, E poi sai, non sempre si faceva comunque il compleanno, quando capitava, non so, mi mettevano, poi si metteva la musica, dipende insomma da quel che si faceva, però perfetto, ero integrata, dai.
1: Quindi diciamo che una scuola normale, una bambina sì con la disabilità visiva, però pienamente integrata nella società come dovrebbe essere,
2: esatto, esatto,
1: per
2: esatto,
1: tutti i bambini,
2: esatto.
1: Senti Federica, abbiamo parlato a un certo punto del tuo paese dove abiti, cioè abbiamo parlato perché hai parlato di Vedano Olona, ma tu effettivamente dov'è che abiti?
2: Io abito a Lissone.
1: Oh, Lissone.
2: A Lissone, ho molti interessi, per cui leggo anche, leggo sia libri in braille che libri audio.
1: Bene, bene. Ma tu hai qualche animale a casa?
2: Ho un cane, un labrador.
1: Ah, che si chiama come?
2: Che si chiama Otto.
1: Ah, si chiama Otto.
2: Sì, si chiama Otto.
1: E sai il colore del cane, visto che comunque tu i colori non li vedi, però insomma diciamo.
2: Ma chiaro.
1: È un colore champagne, non in genere.
2: Un
1: colore
2: champagne. Sì, un colore chiaro.
1: Ecco.
2: Sì.
1: Ma tu lo porti anche a camminare ogni tanto oppure no?
2: Quello no, perché però comunque lo tengo in casa, gli faccio le
1: coccole.
2: Tengo in casa le coccole,
1: le
2: esatto.
1: Coccole, quindi è un,
2: sì, sì.
1: È un fedele amico il tuo cane.
2: Sì, sì, esatto. Bene. Un fedele amico.
1: Quali sono i tuoi desideri per il futuro, i tuoi sogni per il futuro?
2: Allora, diciamo che i miei sogni per il futuro sono quelli di comunque cercare di trovare una professione comunque
1: duratura.
2: Una professione duratura, esatto, che comunque mi proprio che mi aiuti. Comunque il mio sogno vero sarebbe quello di trovare qualche cosa, visto negli studi che ho fatto, nel sociale.
1: Quindi vorresti occuparti di bambini?
2: Vorrei occuparmi di bambini.

0: nido nido, solo che non ci facevano fare nulla.
1: Ecco, io sai che direi che una occupazione, mi viene in mente questo momento, hai una bellissima voce radiofonica e sarebbe bello che le persone ti chiamino per avere un po' di compagnia telefonica, potrebbe essere un'idea.
0: Un po' di compagnia telefonica?
1: Potrebbe essere un'idea. Anche se quello, insomma, non sarebbe remunerativo, però insomma potrebbe essere che tu fai coraggio alle altre persone, perché è una voce abbastanza suadente, una voce che può raccontare le favole, può raccontare, può dare un po' di voglia di vivere, perché spesso non tutti sono così brillanti.
0: Esatto.
1: Però io mi auguro che veramente tu riesca a trovare qualcosa che ti faccia stare sempre serena, come lo sei in questo momento.
0: Esatto, comunque come lo sono in questo momento.
1: Ecco. E naturalmente ricordati di noi ogni tanto, quando vuoi venire in trasmissione con noi lo potrai fare, ecco, tranquillamente.
0: Ok, mi ricordo.
1: Va bene. Federica, è stato un piacere averti qui con noi. Un abbraccio, un saluto anche alla mamma e ancora grazie alla Fondazione Alessio Tavecchio che ti dà la possibilità di lavorare. Ciao Federica, a presto, ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Gabriele Battaglia. E buongiorno Gabriele, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Invece io vorrei chiederti, effettivamente, almeno nelle tue conoscenze, anche nelle mie, insomma, cosa succede spesso al disabile che, diciamo nel nostro campo, campo visivo, che ha un approccio con una fanciulla in genere? Perché poi spesso tutti dicono, ma voi disabili siete come noi, siete uguali a noi, qua e là, siamo amici, siamo uguali.
2: O con un fanciullo anche.
1: Con un fanciullo, sì, certo.
2: Non è facile, ci sono delle dinamiche che intervengono nella formazione o meno di una coppia tra una persona, diciamo, normodotata e una persona disabile, che sono estremamente complesse. Innanzitutto non è, tranquillizziamo chi magari ci ascolta, in questo caso non è assolutamente impossibile che accada, anzi noi lo sappiamo benissimo.
1: Sì.
2: Vediamo tantissime coppie miste tra non vedenti e vedenti, eccetera. E poi all'interno di queste coppie si sviluppano delle dinamiche che non sempre sono sane. Qui ci sarebbe da parlare per una sessantina di puntate.
1: Vabbè.
2: Però, diciamo, in quei casi in cui falliscono, capita spesso che la persona disabile si innamori di qualcuno normodotato e la cosa non vada. Chiaro, questo capita anche tra vedenti, eh? Non stiamo facendo delle discriminazioni, al contrario, è capitato a tutti noi, a tutti voi che ci ascoltate, di avere degli amori che non hanno potuto
1: amori non decollati.
2: In questo caso succede che bisogna, perché la cosa succeda, superare tutta una serie di pregiudizi che sono sia a livello conscio, del tipo oddio come farò nella vita, avrò queste difficoltà, dovrò accompagnarlo sempre, non sarà uguale agli altri, non ha la macchina, non è autonomo, eccetera, e anche una serie di paure e problemi inconsci di cui noi non siamo consapevoli, ma che esistono e che sono la paura della diversità, per esempio il timore del giudizio degli altri,
1: ecco.
2: Cioè l'amica che ti dice ma ti sei messa con un cieco, cioè,
1: infatti sono queste un po' spesso le
2: cose che non sempre sono sulla soglia della consapevolezza, ma che comunque lavorano di sotto nella nostra mente e ci impediscono spesso di compiere l'ultimo passo per stabilire una coppia. No.
1: Infatti sovente succede che le due persone che sono amiche, poi se il disabile casualmente capita che va oltre l'amicizia, le dice ma io con te posso essere solo amico, perché cioè insomma si esce con questa frase elegante, ecco.
2: Sì, perché quando si tratta di amicizia, di parentela, di rapporti di lavoro, noi siamo disposti ad accettare una certa un certo tipo di vicinanza. Quando dobbiamo mettere in gioco l'intimo, qualcosa che va più al di là, allora il nostro, diciamo, come dire, giudice interno, quello che valuta l'altra persona, diventa molto più severo e chiaramente noi andiamo alla ricerca di parametri più definiti. Cioè mi va benissimo essere amico o avere un collega che non mi piace tanto, però se questo collega deve diventare il mio partner, allora no, voglio la persona che ha, che è, che fa e bla bla bla.
1: Ecco, si cerca qualcosa di sempre più completo. Bene, certo. E io questa mattina ti saluterei, caro Gabriele, buona giornata.

Amici di Giuseppe, ma anche amici di Simone, buongiorno. Oggi è martedì 28 luglio, rigorosamente in onda in diretta il gallo di Simone. Ecco. Giuseppe, grazie per la linea, grazie di cuore. Concludiamo il mese, ragazzi, questa settimana. Un italiano su tre si sposta. Durante le prossime settimane andremo a scoprire anche dove andate, me lo fate sapere voi ascoltatori, poi vedremo un po' la massa dove va. Tanti argomenti anche oggi di cui parlare, vi racconterò una storia veramente molto molto bella, di cuore. Ecco, parleremo di Aurora in provincia di Padova. Ma non solo, anche di un aggiornamento di WhatsApp che in realtà secondo me cambia anche poco. Però c'è l'aggiornamento, c'è, quindi è bene parlarne. Amici radioascoltatori di Disabili International, iniziamo l'appuntamento di oggi del Gallo di Simone, Tempo Zero, Summer Edition. Andiamo così.

Televisivamente parlando, quando si vanno a registrare le puntate, le registri a blocchi. Ecco, tanto per dire, ne sanno qualcosa quelli della Ruota della Fortuna, alla quale sono stati commissionati più di 2000 puntate, tanto per non farci mancare nulla. Lo stesso discorso anche per Mamma Rai e quindi ovviamente anche per Stefano De Martino. Stefano De Martino non sarà agli studi di Roma, l'aveva detto già l'anno scorso, durante la stagione televisiva 2024-25, lo aveva rimarcato quest'anno perché voleva stare molto più vicino al figlio. Quindi da Roma a Milano per la prossima stagione. La scelta di far andare in pensione Gennarino, il cui vero nome è Seven. Pensate che Gennarino ha 13 anni e per un cane 13 anni sono veramente abbastanza. Sono intorno ai 70 anni, se non vado errato. Poi se c'è qualche veterinario e qualcuno che conosce perfettamente il conteggio degli anni dei cani, fatemelo sapere. Ecco, comunque Gennarino, il Jack Russell, affronta continuamente i viaggi, trasferendosi quindi con lo stress, perché se dovessero registrare e avessero mantenuto gli studi da Roma a Milano, beh, insomma, il cagnolino avrebbe dovuto vivere questo periodo di stress e è stato deciso quindi che per lui sarebbe stato troppo stancante. La sua intesa spontanea con lo studio di Stefano De Martino ha conquistato sicuramente tutti nelle ultime edizioni, ma l'edizione quindi di Massimo Marla e il produttore hanno preso la decisione appunto migliore per il cane. Il benessere della tranquillità di un cane prima di tutto. Ora si godrà la sua pensione, Gennarino, la sua meritata pensione, lontano dai riflettori e dalle telecamere, a cosa con le sue con la sua popolarità. Ecco, nel frattempo per la nuova edizione del programma a Milano De Martino ha già anticipato che ci sarà qualche sorpresa per il pubblico, anche se la simpatica mascotte quindi a quattro zampe mancherà sicuramente ai telespettatori. Capita spesso di leggere nelle pagine ufficiali della Rai persone che se la prendono veramente con Elmer Ballerina. C'è da dire che lui, allora, è un grande professionista, viene dallo Zoo di 105, non è il primo che passa, cioè da anni che fa questo mestiere. Poi possiamo disquisire se ci piace oppure no, nel mondo dello spettacolo funziona così, a parte il fatto che funziona così proprio per tutti, anche nel mondo dei veri normal, anche se non si può dire se non al numero civico magari, però anche tra noi persone comuni è normale, non possiamo stare a genio a tutti, questo vale sicuramente per ognuno di noi. Le cose che veramente, leggendo anche le notizie dei social per Elmer Ballerina, beh, insomma, andiamoci piano, perché poi la sua comicità può piacere oppure no, una comicità inglese sicuramente molto particolare. E non è il caso, secondo me, di prendersela con le persone. C'è qualcuno che scrive: non mi piace assolutamente Elmer Ballerina, però il canone lo pago, non è una TV privata. È vero, ho capito, questo è un dato di fatto, questo sì. Però comunque sia, ecco, è un grande personaggio. Fa parte comunque del mondo dello spettacolo. Comunque, per chiudere il discorso, buona pensione a Gennarino e quindi che se la potrà godere e seguire il suo programma preferito, sicuramente nel salotto di...

Voglio portarvi a Monselice, in provincia di Padova. Questa è la storia di Aurora, di una ragazza nata con una rarissima malformazione congenita, la mancanza del famoso sintro, cioè ha commosso la popolazione, ha mobilitato veramente il web grazie alla campagna di raccolta fondi istituita al passo di Aurora, ed è stato finalmente raggiunto lo straordinario traguardo di 500.000 euro, la cifra necessaria per coprire i costi dell'elevatissima e costosissima operazione e il percorso medico chirurgico appunto negli States. Noi ci lamentiamo molto dell'Italia, della sanità che non funziona. È vero che magari possiamo dire che a livello politico governativo magari, che ne so, si poteva far di più, però è altrettanto vero che noi abbiamo la grande possibilità in Germania, in Svizzera, negli States non c'è questa possibilità di curarsi gratuitamente. Ora, possiamo disquisire sul fatto che ci sono delle liste d'attesa interminabili, però la sanità è pubblica. In altri stati del mondo non è assolutamente così. Comunque, è stata diagnosticata ad Aurora, ricostruita, una deficienza femorale. Che cosa succede? Che nessuna struttura a livello europeo poteva garantire un intervento risolutivo, ma la svolta è arrivata grazie al Polar Institute in Florida, quando il dottor Pleroli ha autorizzato a livello ospedaliero la copertura delle sue operazioni, che ha confermato la possibilità di operarla per consentirle appunto di vivere. Si tratta di un percorso chirurgico molto molto lungo e complesso, che include una tecnica di ricostruzione di una terapia successiva lunga veramente anni, posto per diversi mesi tra l'altro, pianificando per quanto la bambina avrà appunto circa 3 anni. La bambina è neonata a 6 mesi. La mobilizzazione quindi inizia alla fine dello scorso anno. La catena di solidarietà ha unito associazioni locali, istituzioni, eventi culturali, sportivi e migliaia di privati cittadini, che sia online che sia nel territorio, portando al raggiungimento appunto dell'obiettivo dei tempi da record. Ora, grazie alla generosità appunto di tutti e alla tecnica della sua famiglia, Aurora ha davanti a sé sicuramente la strada spianata, tra virgolette, di poter fare appunto il futuro, quello che tutti meritiamo. Perché la salute, ragazzi, è un regalo, spesso ce ne dimentichiamo, perché magari al di là delle varie disabilità sembra che tutto è possibile, invece no. Ciao Simone, sono Federico, veramente una storia veramente molto toccante. Mia cugina ha avuto un tumore alla testa, e se non fosse stato per la Sagra Paesana noi ci saremmo dovuti spostare a spese nostre, e invece le persone del paese sono state veramente carine. Allora, sicuramente sì, cioè un conto è spostarsi magari all'estero, magari spostarsi all'interno dell'Italia, sicuramente per spostarsi hai bisogno comunque sia del sostegno economico, questo è un dato di fatto. Poi comunque quando arriva il male a casa è un problema, anche questo altro è un dato di fatto. Rimane comunque il fatto che è un bellissimo gesto, 500.000 euro e la bambina può essere operata. Soltanto che, ecco qua, noi nella nostra sanità italiana avrebbe potuto tranquillamente essere operata senza alcun costo aggiuntivo. Quindi, al di là del nostro, e voi lo sapete, noi siamo lontanissimi dalla politica, al di là del nostro pensiero politico che rimane del tutto personale, c'è da dire che la santa

Instagram, WhatsApp, Facebook, il mondo di Meta. Ecco, amici radioascoltatori, sappiamo perfettamente che da Telegram a WhatsApp ci passa veramente un mondo, perché Telegram è un aggregatore cloud, WhatsApp non lo è, ma attenzione, perché proprio in quest'ultima settimana del mese di luglio ci sono delle novità. WhatsApp sta diventando sempre più simile ai suoi amici, cioè ai suoi fratelli, Facebook e Messenger, ma anche Instagram, in quanto riguarda appunto la percezione della presenza dei contenuti. Anzitutto, invece della classica scrittura testuale online, compare una piccola schermata, il pallino verde. Vi dice qualcosa il pallino verde? È già presente ormai da anni su Telegram, è comparso qualche tempo fa nelle altre messaggistiche. Ecco, al momento della versione beta non è ancora visibile nella lista generale di tutte le chat, per evitare appunto di apprestare troppe la schermata. Comunque compare da questo chat, e significa che la persona è online. La domanda che si fanno tutti in questi casi è: ma quindi adesso tutti sanno quando sarò connesso? La funzionalità rispetta rigorosamente la tua privacy, quindi stai tranquillo, non scavalca i tuoi diritti di privacy. Però se tu vuoi non far sapere, è un po' come la scritta online, no? Cioè lo stesso concetto, nel momento in cui tu vuoi non far sapere agli altri, e anche, quindi anche in questo caso tu non puoi saperlo, se sei online oppure no, WhatsApp non te lo scrive e non comparirà neanche il pallino verde. Basta che tu vada nelle impostazioni sia di Android di WhatsApp, di iOS per intenderci, quindi di Apple, e oscurarlo senza nessun problema. Il pallino verde semplicemente non si accenderà mai più e gli altri non vedranno alcuna differenza, come accade appunto con la scritta online. Ecco, un'altra novità tra l'altro di Meta, che sta muovendo verso la questione di un sezione contatti o di un out dedicato proprio a mostrare chi è attivo o non lo è nello stato recente, per facilitare la conversazione in tempo reale senza dover entrare in ogni singola chat e quindi curiosare su ciò che ha fatto, che ha caricato. Le chat stanno arrivando, le cosiddette stories, per tutti coloro che avranno poi l'abbonamento a WhatsApp, tanto per dire, ecco, avranno la possibilità di far durare le loro storie anche di 4-5 giorni piuttosto che di 8 giorni. Per tutti coloro come me che dicono: a me che me ne frega, va bene anche 24 ore, tranquilli, non c'è nessun obbligo ovviamente di pagamento, questo l'avevamo detto già qualche settimana fa, appena è arrivata la conferma, poi tra l'altro, che sarebbe arrivato il pagamento mensile, e almeno chi vuole, per WhatsApp rimane tutto tranquillamente gratuito, perché la versione beta e comunque la versione free è assolutamente attiva.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: The summer is magic. E poi ci saranno sempre quelli che no, non voglio apparire, eh. Se non voglio apparire non deve avere neanche mezzo telefono, voglio dire. Ecco, tranquilli che questa storia, che questa storia del pisellino verde non cambia assolutamente nulla. È come l'ha scritta, va bene? Come l'ha scritta online, sta scrivendo la stessa identica cosa. Tranquilli, easy, scialla che già tra qualche ora farà caldissimo. È il momento di dare, continuare a dare la linea quindi a Giuseppe e ai tuoi collaboratori, come ci sentiamo venerdì prossimo, il 30.

0: Ma ben ritrovatemi, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio, quest'oggi sabato 25 luglio 2026. Devo dire che qui il tempo vola, passa in fretta, ma noi cerchiamo di regalarvi tanta bella musica, emozioni, perché Promo fa questo ogni settimana. Cerchiamo di scegliere i brani a nostro avviso intensi, profondi, che comunque trasmettono delle tematiche, e devo dire che ce ne sono veramente tante. Noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Intanto saluto Antonello, saluto tutti coloro che mi seguono, che esprimono le loro preferenze. Saluto Giuseppe Cesena con il suo programma Non è mai troppo presto, che lo potete ascoltare dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7, ricordandovi che potete riascoltare Promo, novità discografica della settimana, anche all'interno del suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Naturalmente ricordatevi, per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i nostri canali, quindi attraverso Facebook, Instagram, cercate Danto Radio Sardegna, oppure attraverso il nostro sito dantoradio.it. Scaricate l'applicazione attraverso il vostro smartphone cercando Danto Radio, oppure attraverso Alexa, se ce l'avete in casa chiedete Alexa avvia Danto Radio. Allora non perdiamoci troppo in chiacchiere, ma o meglio vogliamo raccontarvi le preferenze che ci sono pervenute al 333-9648-645 del 18 luglio 2026. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Donatella, che ci dice Fregia 31 agosto, lo propone anche come disco promo. Lorenzo Castelli, Tutto di te. Elena Camo, Niente prove. Maila, Toxi. Namida, Futuro 3000. Sei tu, Smetto quando voglio. Invece le preferenze di Iole sono le seguenti. Al primo posto, In parità, Mette. Sei tu, Smetto quando voglio, che lo propone anche come disco promo. Cardo, Gubai. David Banchieri, Radar. Lorenzo Castelli, Tutto di te. Al secondo posto invece Mette. Maila, Toxi. Namida, Futuro 3000. Fregia, 31 agosto. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di scegliere come disco promo Sabrina Coraluzzo, Rinasco da me. Devo dire, miei cari amici ascoltatori, quando ho ascoltato questo brano mi ha trasmesso un'energia non indifferente. Questo brano mi rispecchia moltissimo, infonde nella mia anima quella rinascita con tutte le mie forze. Ho cercato di e cerco di rinascere ogni giorno nel mio mondo interiore, trovare un proprio spazio e dirsi sono importante, rinasco per vivere anche quando tutto fa male dentro. Il momento in cui si torna al proprio centro racconta la rinascita dopo una stagione difficile, il bisogno di ricostruirsi, di ritrovare la propria voce, di capire che la forza non arriva da fuori, ma da un punto segreto dentro di sé. È un brano che parla di identità, di guarigione, di ripartenza. Scusate per l'emozione, ma questo brano mi rispecchia tantissimo, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Potete riascoltare la prossima settimana nel disco promo questo brano dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e alle 20. Buon ascolto.
1: Il disco promo.

0: L'emozione ha inizio. Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, qui su Danto Radio con Promo, insieme a Daniela. E allora, rilassiamoci e ascoltiamo ogni brano cosa ci vuole trasmettere e infondere. Il primo artista di quest'oggi di cui vi vogliamo parlare è quello di Carlo Audino, Al Mare. È un richiamo alle radici. Il mare diventa memoria, casa, respiro. Qui la tematica è il legame con la terra, con ciò che ci ha formati. È un viaggio che profuma di sale, di infanzia, di ritorni necessari. E allora, buon ascolto.
1: Au, ma che tu dica?

Ciumo, area nuova, porta un cambio di direzione e il desiderio di liberarsi da ciò che pesa. Vi fa aprire le finestre e lasciare entrare un vento diverso. In questo brano la tematica che viene trattata è la trasformazione. Un passo avanti, un respiro più ampio, una vita che ricomincia a muoversi.

Nalixa ci dice: estate perenne. È un'estate che non finisce mai. Non è solo stagione. È stato d'animo. È leggerezza. È luce. È voglia di restare in quel momento. Sospeso dove tutto sembra possibile. La tematica che viene trattata in questo brano è la ricerca di un tempo felice che non si spegne. E allora, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, siate estate sempre, ovunque, nel vostro cuore vivete la bellezza e l'armonia che l'estate infonde.

è un contrasto che brucia, rinfresca. È una relazione intensa, fatta di scintille, temporali. Qui invece la tematica che si riflette è l'ambivalenza dei sentimenti, l'amore che scalda, ferisce.

www.dantoradio.it. Quest'oggi, 25 luglio 2026, siete all'ascolto con promo novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Stiamo cercando di emozionarci e farvi emozionare. Ogni volta per scegliere diventa sempre difficile, perché devo dire che gli artisti sono bravi, trasmettono qualsiasi profondità, si rispecchiano nel loro mondo e mettono a nudo anche la loro persona, ed è questo, è fantastico e meraviglioso. Questo per dirvi, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, potete esprimere le vostre preferenze al 333-9648-645, potete scegliere anche il disco promo, anche se a volte lo sceglie Danto Radio, che poi andrà in rotazione su Danto Radio. Vi ricordo che questa puntata la potete riascoltare all'interno del programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, ricordandovi che il suo programma va in onda su Danto Radio da lunedì al venerdì dalle 4:30 fino alle 7. Saluto tutte le radio che si collegano, saluto Giuseppe Cesena, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici, e naturalmente anche voi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Ora proseguiamo e vi parliamo di un altro artista. Questo anche lui, devo dire, è un bel brano perché fa riflettere. Manuel Ciancarelli, Forse è colpa mia. Quante volte diciamo questa parola a noi stessi? Forse è colpa mia, forse molto spesso. È un dialogo con se stessi, è il dubbio che punge, la responsabilità che pesa, la domanda che non trova risposta. Qui la tematica che viene affrontata è l'introspezione, capire dove si è sbagliato, dove si può ricominciare.

Marta M. Sotto questo cielo è un abbraccio aperto. Il cielo diventa rifugio, promessa, spazio dove ritrovarsi. Qui la tematica che viene affrontata è la connessione. Due persone che si cercano, che si riconoscono, che si sostengono sotto la stessa volta di luce.

Eccoci qui e ora vi parliamo di Claudio Aurora. Papà, è una ferita che parla. Il rapporto che il padre con ciò che è mancato, con ciò che resta. Qui la tematica che viene affrontata è la famiglia. Le assenze, le domande, le parole non dette.

Destro, niente di speciale. È la fotografia di una vita semplice, ma vera. Il racconto di giornate normali che, proprio perché normali, diventano preziose. Qui la tematica che viene affrontata è la quotidianità. Trovare bellezza nelle piccole cose.

Ora vi parliamo di Ixidile. Un attimo, un istante. È la fragilità del tempo. È quel momento che sfugge, che cambia tutto, che resta. È deciso nella memoria. Qui la tematica che viene affrontata è un momento decisivo, ciò che accade in un secondo e modifica un percorso.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Le Muri, il visionario. Il brano si intitola Luna. Un viaggio notturno, la luna diventa guida. Specchio, mistero. Qui la tematica che viene affrontata è l'immaginazione, guardare oltre, lasciarsi portare da ciò che non si vede, ma si sente.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, l'emozionante viaggio musicale sta quasi per terminare. Noi quest'oggi, 25 luglio 2026, vi abbiamo regalato tante meravigliose novità discografiche della settimana. Ogni

ascoltare qui su Danto Radio, anche se molto spesso è anche Danto Radio che sceglie la canzone, come abbiamo fatto quest'oggi, quella di Sabrina Curaluzzo. Devo dire che è bellissima. Detto questo, io intanto saluto Antonello e saluto tutti coloro che mi seguono. Come dicevo, chi volesse esprimere le proprie preferenze lo può fare scrivendomi al 333 9648 645. Saluto anche Giuseppe Cesena, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici, tutte le radio che si collegano col suo programma Non è mai troppo presto, che potete ascoltare dal lunedì al venerdì dalle ore 4:30 fino alle 7, ricordandovi che questa puntata promo la potrete riascoltare il martedì dalle 5 in poi. Naturalmente vi ricordo di seguire anche tutte le varie programmazioni di Danto Radio. Per scoprirci, per seguirci, potete scoprire i nostri canali social, quindi Facebook, Instagram, cercate Danto Radio Sardegna, il nostro sito www.dantoradio.it, attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio, o ancora meglio, se avete la possibilità di scaricare attraverso il vostro smartphone, potete scaricare l'applicazione di Danto Radio. Le modalità per ascoltarci ci sono, basta solo trovare il tempo naturalmente e Danto Radio vi terrà compagnia con la sua musica e con tutte le programmazioni che essa trasmette. Allora, prima di salutarvi e dirvi buon ascolto con Danto Radio, io vi dico questo: l'ultimo brano quest'oggi che abbiamo deciso di scegliere per tutti voi è questo, Vita da Suore. Con il brano si intitola Figli di Maria, è un canto identitario e appartenenza, spiritualità, tradizione che si mescola con la modernità. Qui la tematica che viene trattata è la comunità, sentirsi parte di qualcosa che unisce, che protegge, che racconta una storia più grande. Ciao e alla prossima!

Bene, bene, bene, lasciamo Daniela, anzi grazie Daniela che ci ha fatto compagnia anche questa mattina con le ultime proposte discografiche e noi abbiamo circa 10 minuti per ascoltare un po' di brani. A me ricordo sempre questo Bruno Lauzi, lo ricordo, questo personaggio molto, molto genovese, con la cipolla quindi, e ascoltiamo Bruno Lauzi con un brano che si intitola La Banda. Allora, Bruno Lauzi, La Banda, qui a Disabili International Radio.

Siamo sempre qui, dopo la banda che non fa scassi, non fa altro almeno, e abbiamo un brano dei Camaleonti, un brano dei Camaleonti che ha a che fare da amare, non si ama da tanto, si ama da poco, si ama solamente da un'ora, ti amo da un'ora, i Camaleonti qui a Disabili International Radio.

Eh sì, è ora d'andare, anche questa mattina abbiamo terminato, quindi ce ne andiamo ricordandovi che ce ne andiamo con un brano di Caterina Caselli, che è proprio l'ora e l'orologio, che ci dice l'orologio ha detto stop, e quindi ci sentiremo domani sempre dalle 4.30 alle 7, sempre su Disabili International Radio per tutte le nostre rubriche che abbiamo ormai da 10 anni a questa parte quasi. E allora, buona giornata a tutti quanti voi, vi ricordiamo il nostro numero per domani, 320 19 78 490, 320 19 78 490.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi hanno visitato Chiomonte e incontrato il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di vigilanza al cantiere della linea Torino-Lione dopo l'assalto degli antagonisti. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia. Anche la segretaria del PD, Elly Schlein, ha condannato quanto avvenuto. Abbiamo assistito a violenze inaccettabili, ha detto. Condanniamo la violenza senza se e senza ma. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che in base agli ultimi dati rilevati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e 2,185 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,071 per la benzina e 2,255 per il gasolio. In arrivo provvedimenti ponte per ridurre i prezzi dei carburanti prima delle vacanze estive. La decisione del governo è attesa dopo il Consiglio dei Ministri. L'ex calciatore di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Lo ha affermato lui stesso in una storia sui social. Il caso Fombet, l'agenzia di scommesse russa di cui Pirlo è stato testimonial, ha cambiato i piani della federazione. Ora, secondo gli scommettitori, in pole per guidare la nazionale torna Antonio Conte, anche se resiste il nome di Roberto Mancini. La sorpresa potrebbe essere rappresentata da Raffaele Palladino. Il direttore tecnico Paolo Maldini, infatti, avrebbe posto un veto su Conte e Mancini e sarebbe pronto a lasciare in caso venisse scelto uno di loro per guidare l'Italia. Il progetto del nuovo stadio della Roma arriva a Palazzo Chigi alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L'illustrazione dell'opera nella sede del governo rientra formalmente nel percorso della conferenza dei servizi decisoria, attualmente in corso, ma è un passaggio che non si era mai visto prima per altri stadi. Questo stadio è un'occasione, ha dichiarato il commissario straordinario di governo per gli stadi Euro 2032 Massimo Sessa. Speriamo di essere efficienti e rapidi nel rispetto dei tempi che la UEFA ci pone. Siamo prudentemente ottimisti.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a un gilet,

Grazie. Il pezzo che avete ascoltato fa parte di una rubrica che abbiamo istituito io e il maestro Barbera,

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia di.
2: Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi hanno visitato Chiomonte e incontrato il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di vigilanza al cantiere della linea Torino-Lione dopo l'assalto degli antagonisti. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia. Anche la segretaria del PD, Elie Schlein, ha condannato quanto avvenuto. Abbiamo assistito a violenze inaccettabili, ha detto. Condanniamo la violenza senza se e senza ma. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che in base agli ultimi dati rilevati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e 2,185 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,071 per la benzina e 2,255 per il gasolio. In arrivo provvedimenti ponte per ridurre i prezzi dei carburanti prima delle vacanze estive. La decisione del governo è attesa dopo il Consiglio dei Ministri. L'ex calciatore di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Lo ha affermato lui stesso in una storia sui social. Il caso Fombet, l'agenzia di scommesse russa di cui Pirlo è stato testimonial, ha cambiato i piani della federazione. Ora, secondo gli scommettitori, in pole per guidare la nazionale torna Antonio Conte, anche se resiste il nome di Roberto Mancini. La sorpresa potrebbe essere rappresentata da Raffaele Palladino. Il direttore tecnico Paolo Maldini, infatti, avrebbe posto un veto su Conte e Mancini e sarebbe pronto a lasciare in caso venisse scelto uno di loro per guidare l'Italia. Il progetto del nuovo stadio della Roma arriva a Palazzo Chigi alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L'illustrazione dell'opera nella sede del governo rientra formalmente nel percorso della conferenza dei servizi decisoria, attualmente in corso, ma è un passaggio che non si era mai visto prima per altri stadi. Questo stadio è un'occasione, ha dichiarato il commissario straordinario di governo per gli stadi Euro 2032 Massimo Sessa. Speriamo di essere efficienti e rapidi nel rispetto dei tempi che la UEFA ci pone. Siamo prudentemente ottimisti.

0: quando sei lì in ascensore, schiacci l'ottavo, l'ascensore sale lunghissimo, le porte di metallo, le pareti di metallo, il soffitto di metallo. E se si blocca? L'aria. Mi manca l'aria. Oh mamma. E quando ti compri una bella macchina nuova, fiammante, e te la porti in un prato, e nel prato sei lì tu e lei, soli, e te la lavi, te la asciughi. Oh mamma. E quando vai in giro per la strada sul marciapiede e per terra ci sono le giunture, le righe, non voglio calpestare le righe, e allora metti il piede in un rettangolo, poi un altro rettangolo, poi vedi che uno ti guarda e fingi che ti faccia male un piede. E quando sei a letto la sera tutto spento, no? Stai per addormentarti, ti viene un dubbio, il gas. Avrò spento il gas? Sai che non mi ricordo? Meglio andare a vedere. Allora ti alzi, della luce, vai in cucina, guardi il gas. Spento. Bene. Torni in camera, spegni la luce, visto le coperte, stai per addormentare. Ma avrò visto bene che è spento. Magari era così e io l'ho visto così. Un momento, ma... meglio tornare a controllare. Allora ti alzi della luce, vai in cucina, guardi il gas. Spento. Meno male. Adesso io lo apro e lo spengo. E adesso sono sicuro che l'ho spento, giuro che l'ho spento. L'ho spento. Torni in camera, spegni la luce, vai sulle coperte, ti alzi della luce, vai in cucina, torni in camera, vai in cucina. E alle 5 di mattina ti addormenti sul frigorifero, col gas aperto. Oh mamma! Ecco, quando si arriva a questi punti, il gas, l'ascensore, le righe, qualcos'altro, lo stesso, insomma, tutti ci abbiamo qualcosa. Da chi vai, eh? Chi ti salva? Chi ti aiuta? Il prete, lo stregone, lo psicologo?
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi hanno visitato Chiomonte e incontrato il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di vigilanza al cantiere della linea Torino-Lione dopo l'assalto degli antagonisti. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia. Anche la segretaria del PD, Elie Schlein, ha condannato quanto avvenuto. Abbiamo assistito a violenze inaccettabili, ha detto. Condanniamo la violenza senza se e senza ma. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che in base agli ultimi dati rilevati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e 2,185 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,071 per la benzina e 2,255 per il gasolio. In arrivo provvedimenti ponte per ridurre i prezzi dei carburanti prima delle vacanze estive. La decisione del governo è attesa dopo il Consiglio dei Ministri. L'ex calciatore di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Lo ha affermato lui stesso in una storia sui social. Il caso Fombet, l'agenzia di scommesse russa di cui Pirlo è stato testimonial, ha cambiato i piani della federazione. Ora, secondo gli scommettitori, in pole per guidare la nazionale torna Antonio Conte, anche se resiste il nome di Roberto Mancini. La sorpresa potrebbe essere rappresentata da Raffaele Palladino. Il direttore tecnico Paolo Maldini, infatti, avrebbe posto un veto su Conte e Mancini e sarebbe pronto a lasciare in caso venisse scelto uno di loro per guidare l'Italia. Il progetto del nuovo stadio della Roma arriva a Palazzo Chigi alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L'illustrazione dell'opera nella sede del governo rientra formalmente nel percorso della conferenza dei servizi decisoria, attualmente in corso, ma è un passaggio che non si era mai visto prima per altri stadi. Questo stadio è un'occasione, ha dichiarato il commissario straordinario di governo per gli stadi Euro 2032 Massimo Sessa. Speriamo di essere efficienti e rapidi nel rispetto dei tempi che la UEFA ci pone. Siamo prudentemente ottimisti.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi hanno visitato Chiomonte e incontrato il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di vigilanza al cantiere della linea Torino-Lione dopo l'assalto degli antagonisti. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia. Anche la segretaria del PD, Elly Schlein, ha condannato quanto avvenuto. Abbiamo assistito a violenze inaccettabili, ha detto. Condanniamo la violenza senza se e senza ma. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che in base agli ultimi dati rilevati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e 2,185 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,071 per la benzina e 2,255 per il gasolio. In arrivo provvedimenti ponte per ridurre i prezzi dei carburanti prima delle vacanze estive. La decisione del governo è attesa dopo il Consiglio dei Ministri. L'ex calciatore di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Lo ha affermato lui stesso in una storia sui social. Il caso Fombet, l'agenzia di scommesse russa di cui Pirlo è stato testimonial, ha cambiato i piani della federazione. Ora, secondo gli scommettitori, in pole per guidare la nazionale torna Antonio Conte, anche se resiste il nome di Roberto Mancini. La sorpresa potrebbe essere rappresentata da Raffaele Palladino. Il direttore tecnico Paolo Maldini, infatti, avrebbe posto un veto su Conte e Mancini e sarebbe pronto a lasciare in caso venisse scelto uno di loro per guidare l'Italia. Il progetto del nuovo stadio della Roma arriva a Palazzo Chigi alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L'illustrazione dell'opera nella sede del governo rientra formalmente nel percorso della conferenza dei servizi decisoria, attualmente in corso, ma è un passaggio che non si era mai visto prima per altri stadi. Questo stadio è un'occasione, ha dichiarato il commissario straordinario di governo per gli stadi Euro 2032 Massimo Sessa. Speriamo di essere efficienti e rapidi nel rispetto dei tempi che la UEFA ci pone. Siamo prudentemente ottimisti.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: Alla Conrad.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi hanno visitato Chiomonte e incontrato il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di vigilanza al cantiere della linea Torino-Lione dopo l'assalto degli antagonisti. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia. Anche la segretaria del PD, Elly Schlein, ha condannato quanto avvenuto. Abbiamo assistito a violenze inaccettabili, ha detto. Condanniamo la violenza senza se e senza ma. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che in base agli ultimi dati rilevati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e 2,185 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,071 per la benzina e 2,255 per il gasolio. In arrivo provvedimenti ponte per ridurre i prezzi dei carburanti prima delle vacanze estive. La decisione del governo è attesa dopo il Consiglio dei Ministri. L'ex calciatore di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Lo ha affermato lui stesso in una storia sui social. Il caso Fombet, l'agenzia di scommesse russa di cui Pirlo è stato testimonial, ha cambiato i piani della federazione. Ora, secondo gli scommettitori, in pole per guidare la nazionale torna Antonio Conte, anche se resiste il nome di Roberto Mancini. La sorpresa potrebbe essere rappresentata da Raffaele Palladino. Il direttore tecnico Paolo Maldini, infatti, avrebbe posto un veto su Conte e Mancini e sarebbe pronto a lasciare in caso venisse scelto uno di loro per guidare l'Italia. Il progetto del nuovo stadio della Roma arriva a Palazzo Chigi alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L'illustrazione dell'opera nella sede del governo rientra formalmente nel percorso della conferenza dei servizi decisoria, attualmente in corso, ma è un passaggio che non si era mai visto prima per altri stadi. Questo stadio è un'occasione, ha dichiarato il commissario straordinario di governo per gli stadi Euro 2032 Massimo Sessa. Speriamo di essere efficienti e rapidi nel rispetto dei tempi che la UEFA ci pone. Siamo prudentemente ottimisti.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conad, la convenienza, sì, tutto

0: La fantasia.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

una brutta giornata, chiuso in casa a pensare, una vita sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, boh. Quasi quasi mi faccio uno shampoo. Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, devo farmi per forza uno shampoo. Uno shampoo.

schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.

0: anfora
1: i migliori son più cari perché sono anti
0: esatto.

La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. La schiuma è una cosa sacra, che pulisce la persona meschina, abbattuta, oppressa. È una cosa sacra, come la Santa Messa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi hanno visitato Chiomonte e incontrato il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di vigilanza al cantiere della linea Torino-Lione dopo l'assalto degli antagonisti. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia. Anche la segretaria del PD, Elly Schlein, ha condannato quanto avvenuto. Abbiamo assistito a violenze inaccettabili, ha detto. Condanniamo la violenza senza se e senza ma. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che in base agli ultimi dati rilevati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e 2,185 per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,071 per la benzina e 2,255 per il gasolio. In arrivo provvedimenti ponte per ridurre i

0: prezzi dei carburanti prima delle vacanze estive. La decisione del governo è attesa dopo il Consiglio dei Ministri. L'ex calciatore di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Lo ha affermato lui stesso in una storia sui social. Il caso Fonbet, l'agenzia di scommesse russa di cui Pirlo è stato testimonial, ha cambiato i piani della federazione. Ora, secondo gli scommettitori, in pole per guidare la nazionale torna Antonio Conte, anche se resiste il nome di Roberto Mancini. La sorpresa potrebbe essere rappresentata da Raffaele Palladino. Il direttore tecnico Paolo Maldini, infatti, avrebbe posto un veto su Conte e Mancini e sarebbe pronto a lasciare in caso venisse scelto uno di loro per guidare l'Italia. Il progetto del nuovo stadio della Roma arriva a Palazzo Chigi alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L'illustrazione dell'opera nella sede del governo rientra formalmente nel percorso della conferenza dei servizi decisoria, attualmente in corso, ma è un passaggio che non si era mai visto prima per altri stadi. Questo stadio è un'occasione, ha dichiarato il commissario straordinario di governo per gli stadi Euro 2032 Massimo Sessa. Speriamo di essere efficienti e rapidi nel rispetto dei tempi che la UEFA ci pone. Siamo prudentemente ottimisti.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto.

0: le teguine.
1: Teguine,
0: teguine, via. Ma siete dolci, ma dolci,
2: profumati.
0: Pasticcini, se
2: pasticcini. Allora,
0: la bomba
1: saratina veuto,
0: veuto,
1: dica che c'è la roba.
0: Siamo i persici, sta Pasqua che siamo i persici. Dai, donne,
1: è la vita che siamo i persici,
0: ma vai via.
1: Dai, donne, dai, muovere.
0: Dai, non ho mica te qua a perdere, donne.
2: Se qua non sta in
0: qua.
2: Oh, disgraziati, sono pronti, prego,
0: prego.
2: Ma tocca a me.
0: No, tocca al cane.
2: Pensavi no moriti e fregarmi, visto che avevi visto o no? Ciao Sergio.
0: No, Sergio, ma non possiamo competere.
3: Sergio,
0: tutte le mattine sto lavoro, possibile?
2: Poi cosa dici?
0: Cosa che sei, Anca? Cioè, mi spuoi stai cadenti sulla verdura?
2: Alimingo spuafio e sarà cascato un tocco in sti caditi, sì. Non è che sei sì, delicatissimo.
0: Il prossimo cliente mi domandano chi è patate, cosa che dai?
1: Esatto,
2: no, cosa che dico? Cosa... Tanto non avevi mai niente, esatto. Ciao, niente.
0: Perché mi dura adesso che spacco un po' per modo per testa.
2: Allora, Fioi, allora cosa che vi ho portato? Allora,
0: sì, sì. Questa è una cartolina?
2: No, perché ieri sono andati a mostra di Inca, no?
1: Ah,
2: che ha preso grassi, no?
0: Come si è, Sergio? Bea,
2: sì.
0: Perché volessimo andare noi altri,
1: ma merita, merita.
2: No, perché se andai avanti due mesi no, a dirmi Sergio, va a vedere la mostra di Inca, va a vedere la mostra di Inca, no? E sì, ora sono da cammino a vedere questa mostra di Inca, no?
0: Insomma...
2: Che bueada!
0: Ma come che bueada? Mostra di Inca!
2: Alemigo fai tutti i tocchi e piera c'era e il più piccolo sarà sta grande così tutta
0: la sua testa
2: fa conto no? Allora siccome ho visto chi vendeva i cartolini ho detto che ne mando un ai fiori no chi veda cosa che sia cultura no ti capisci ciao
0: grazie
1: ma puoi spedirla no Sergio ce ne spediva
2: e vado a spendere 1500 di lire di buio per voi altri no è voi già para sbrego ora
0: ciao, fai Sergio!
2: Beh, oh, ascolta!
0: Va bene, insomma, va bene, dai,
2: siccome con mio cugnassi, no? Dammi un fiato di mango, no? Che fa, so ti capisci, no?
0: Cioè, mango!
2: Amico, non sai vuole che mango, vieni su pugna che da mango!
0: Che cosa di caratteristica,
1: no?
0: Fiato di spinza, no?
1: Sardegna, oh!
2: Ma voi altri la vendete sta roba?
0: No,
2: è una cosa gusto che compra.
0: Ma si
2: fa pardino, è a papaya, oh, ti dico che d'ago è papaya, oh. Sento tutti che poi sta papaya, no? Ma so.
0: Adesso, magari c'è per mania adesso questi frutti esotici.
2: Ma mangiami un fiato di baracco!
0: Ma che te ne sta cagananse?
1: Così,
0: Marti frutta
1: tutti
0: esotica.
1: Frutta esotica, Marti.
2: Ma voi altri avete sta roba qua?
0: No, vabbè, no.
2: E ora cosa gusto che compra, dimmi!
0: Comunque adesso, ciao. Sergio, scusa,
2: cosa
0: vi non volevo dire, ma guarda che a papaya neanche un frutto, sai? Papaya no.
1: è un bar.
0: Sergio,
2: dai!
1: Mi faceva il corso consiglio del quartiere.
0: Corso
1: il merengue e papà, fa che mi dici
2: guarda che roba!
0: No, perché adesso ti spiego. Il merengue è più cattivo, più aggressivo. E a papaya invece è più dolce. È tutto un lavoro di... Bacino,
2: ascolta Vezzo, prima che ti scavisse un braccio, ora ho deciso, no?
0: Ancora, Sergio.
2: Siccome che preparo sia chi dei nerviti.

0: Spiegato il blu.
1: Ciao amici, siamo sempre in diretta qui a Radio Malanta 79 Tito Megahertz col vostro DJ Master Vlad e Tenarino. Come ogni giorno è il momento delle vostre telefonate! Segnalateci le vostre canzoni preferite, sia che le abbiate ascoltate qui in radio, a casa del vicino o fate a casa vostra! Noi faremo ascoltare la vostra musica in diretta! C'è subito una telefonata! Pronto?
2: Oi, posso Scardi!
1: E intanzionale ragazzi, abbiamo in diretta niente meno che Ter Oliver Scardi, il cantante di Pittura Fresca! Allora Scardi, come stai?
2: Ben, grazie, ma non so più il cantante di Pittura Fresca.
1: Datti l'anteprima, è pronto il nuovo disco di Pittura Fresca?
2: Non che c'è Pittura Fresca per nessuno, dammi un disco nuovo a farti ascoltare se ti vuoi.
1: Un disco tuo?
2: Yes.
1: Cardi, rimani in linea, c'è un'altra telefonata in diretta.

0: Fermo! Vuoi farti ascoltare in diretta il nuovo disco di Pittura Fresca?
1: Ancora? Pittura Fresca non esiste più! Com'è un disco nuovo a farti ascoltare se non ti metti sul telefono?
0: Ok, cadi, c'è la linea disturbata! Non ti sento più! Abbiamo un'altra telefonata! Pronto?
2: Ciao Master Blaster, signorino! Sono sempre Galimberto! Siamo qui al Pataflyca di Limignago di Buganza, dove stiamo facendo suonare il nuovo disco, perché noi della Love Me Do Forever abbiamo cercato di creare una situazione che, intrecciandosi con altre situazioni, creasse una situazione adatta a tutte le situazioni.
0: E i risultati saranno sicuramente stupefacenti! Rimani in linea, Galimberto, forse c'è una telefonata per te! Pronto?
1: Oi, Eura, ti vuoi ascoltare sto disco, sì o no?
0: Cardi, un grande! Ehi, raccontati, cosa state preparando? Come stanno gli altri Pittura Fresca?
1: Ma non ti ha capito una sbolata, non esiste più Pittura Fresca. Com'è un disco nuovo a farti ascoltare? Tutto adesso che metto su il volume e caigo il don che ti cade in regia, che mi dice alza, alza, che te mettiamo in diretta, che con tutti i coglioni qui di sopra, qui da basso. Eura, ti vuoi ascoltare sto disco, sì o no?
0: Oh, è caduta la linea! Amici, qui continuano a piovere telefonate! Concediamoci una pausa con la nostra musica, perché sta tuonando il telefonino anche a me. Pronto?

prossimo veramente ci appai male. Non so dove andremo a finire, mamma mia, vedo tanto brutta. E a cambia, no. Fioi, io non gli avanto più. Peso il cuscino, può andare mica. Non so, cosa vuol dire passivo? Ma dimmi come siamo già appai. Chissà cosa che vi dico. Vi darò una bella saudata.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia di.
2: Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi hanno visitato Chiomonte e incontrato il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di vigilanza al cantiere della linea Torino-Lione dopo l'assalto degli antagonisti. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia. Anche la segretaria del PD, Elly Schlein, ha condannato quanto avvenuto. Abbiamo assistito a violenze inaccettabili, ha detto. Condanniamo la violenza senza se e senza ma. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che in base agli ultimi dati rilevati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro.

0: euro al litro per la benzina e 2,185 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,071 per la benzina e 2,255 per il gasolio. In arrivo provvedimenti ponte per ridurre i prezzi dei carburanti prima delle vacanze estive. La decisione del governo è attesa dopo il Consiglio dei Ministri. L'ex calciatore di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Lo ha affermato lui stesso in una storia sui social. Il caso Fombet, l'agenzia di scommesse russa di cui Pirlo è stato testimonial, ha cambiato i piani della federazione. Ora, secondo gli scommettitori, in pole per guidare la nazionale torna Antonio Conte, anche se resiste il nome di Roberto Mancini. La sorpresa potrebbe essere rappresentata da Raffaele Palladino. Il direttore tecnico Paolo Maldini, infatti, avrebbe posto un veto su Conte e Mancini e sarebbe pronto a lasciare in caso venisse scelto uno di loro per guidare l'Italia. Il progetto del nuovo stadio della Roma arriva a Palazzo Chigi alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L'illustrazione dell'opera nella sede del governo rientra formalmente nel percorso della conferenza dei servizi decisoria, attualmente in corso, ma è un passaggio che non si era mai visto prima per altri stadi. Questo stadio è un'occasione, ha dichiarato il commissario straordinario di governo per gli stadi Euro 2032 Massimo Sessa. Speriamo di essere efficienti e rapidi nel rispetto dei tempi che la UEFA ci pone. Siamo prudentemente ottimisti.
1: Ciao zio.
2: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza. Sì.

Mi ami o no? Lo sai che non lo so. Sorridi un po' nevrotica dal biondo dei capelli.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi hanno visitato Chiomonte e incontrato il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di vigilanza al cantiere della linea Torino-Lione dopo l'assalto degli antagonisti. Lo Stato c'è e

0: non indietreggia, ha detto la Premier. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia. Anche la segretaria del PD, Elly Schlein, ha condannato quanto avvenuto. Abbiamo assistito a violenze inaccettabili, ha detto. Condanniamo la violenza senza se e senza ma. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che in base agli ultimi dati rilevati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e 2,185 per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,071 per la benzina e 2,255 per il gasolio. In arrivo provvedimenti ponte per ridurre i prezzi dei carburanti prima delle vacanze estive. La decisione del governo è attesa dopo il Consiglio dei Ministri. L'ex calciatore di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Lo ha affermato lui stesso in una storia sui social. Il caso Fombet, l'agenzia di scommesse russa di cui Pirlo è stato testimonial, ha cambiato i piani della federazione. Ora, secondo gli scommettitori, in pole per guidare la nazionale torna Antonio Conte, anche se resiste il nome di Roberto Mancini. La sorpresa potrebbe essere rappresentata da Raffaele Palladino. Il direttore tecnico Paolo Maldini, infatti, avrebbe posto un veto su Conte e Mancini e sarebbe pronto a lasciare in caso venisse scelto uno di loro per guidare l'Italia. Il progetto del nuovo stadio della Roma arriva a Palazzo Chigi alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L'illustrazione dell'opera nella sede del governo rientra formalmente nel percorso della conferenza dei servizi decisoria, attualmente in corso, ma è un passaggio che non si era mai visto prima per altri stadi. Questo stadio è un'occasione, ha dichiarato il commissario straordinario di governo per gli stadi Euro 2032 Massimo Sessa. Speriamo di essere efficienti e rapidi nel rispetto dei tempi che la UEFA ci pone. Siamo prudentemente ottimisti.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se basti.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia di.
2: Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi hanno visitato Chiomonte e incontrato il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di vigilanza al cantiere della linea Torino-Lione dopo l'assalto degli antagonisti. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia. Anche la segretaria del PD, Elly Schlein, ha condannato quanto avvenuto. Abbiamo assistito a violenze inaccettabili, ha detto. Condanniamo la violenza senza se e senza ma. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che in base agli ultimi dati rilevati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e 2,185 per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,071 per la benzina e 2,255 per il gasolio. In arrivo provvedimenti ponte per ridurre i prezzi dei carburanti prima delle vacanze estive. La decisione del governo è attesa dopo il Consiglio dei Ministri. L'ex calciatore di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Lo ha affermato lui stesso in una storia sui social. Il caso Fombet, l'agenzia di scommesse russa di cui Pirlo è stato testimonial, ha cambiato i piani della federazione. Ora, secondo gli scommettitori, in pole per guidare la nazionale torna Antonio Conte, anche se resiste il nome di Roberto Mancini. La sorpresa potrebbe essere rappresentata da Raffaele Palladino. Il direttore tecnico Paolo Maldini, infatti, avrebbe posto un veto su Conte e Mancini e sarebbe pronto a lasciare in caso venisse scelto uno di loro per guidare l'Italia. Il progetto del nuovo stadio della Roma arriva a Palazzo Chigi alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L'illustrazione dell'opera nella sede del governo rientra formalmente nel percorso della conferenza dei servizi decisoria, attualmente in corso, ma è un passaggio che non si era mai visto prima per altri stadi. Questo stadio è un'occasione, ha dichiarato il commissario straordinario di governo per gli stadi Euro 2032 Massimo Sessa. Speriamo di essere efficienti e rapidi nel rispetto dei tempi che la UEFA ci pone. Siamo prudentemente ottimisti.

0: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I presti se bassi tutto l'anno.
0: La Conrad, la convenienza, sì.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, hanno visitato Chiomonte e incontrato il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di vigilanza al cantiere della linea Torino-Lione, dopo l'assalto degli antagonisti. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia. Anche la segretaria del PD, Elly Schlein, ha condannato quanto avvenuto. Abbiamo assistito a violenze inaccettabili, ha detto. Condanniamo la violenza senza se e senza ma. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che in base agli ultimi dati rilevati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e 2,185 per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,071 per la benzina e 2,255 per il gasolio. In arrivo provvedimenti ponte per ridurre i prezzi dei carburanti prima delle vacanze estive. La decisione del governo è attesa dopo il Consiglio dei Ministri. L'ex calciatore di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Lo ha affermato lui stesso in una storia sui social. Il caso Fombet, l'agenzia di scommesse russa di cui Pirlo è stato testimonial, ha cambiato i piani della federazione. Ora, secondo gli scommettitori, in pole per guidare la nazionale torna Antonio Conte, anche se resiste il nome di Roberto Mancini. La sorpresa potrebbe essere rappresentata da Raffaele Palladino. Il direttore tecnico Paolo Maldini, infatti, avrebbe posto un veto su Conte e Mancini e sarebbe pronto a lasciare in caso venisse scelto uno di loro per guidare l'Italia. Il progetto del nuovo stadio della Roma arriva a Palazzo Chigi alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L'illustrazione dell'opera nella sede del governo rientra formalmente nel percorso della conferenza dei servizi decisoria, attualmente in corso, ma è un passaggio che non si era mai visto prima per altri stadi. Questo stadio è un'occasione, ha dichiarato il commissario straordinario di governo per gli stadi Euro 2032 Massimo Sessa. Speriamo di essere efficienti e rapidi nel rispetto dei tempi che la UEFA ci pone. Siamo prudentemente ottimisti.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, hanno visitato Chiomonte e incontrato il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di vigilanza al cantiere della linea Torino-Lione, dopo l'assalto degli antagonisti. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia. Anche la segretaria del PD, Elly Schlein, ha condannato quanto avvenuto. Abbiamo assistito a violenze inaccettabili, ha detto. Condanniamo la violenza senza se e senza ma. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che in base agli ultimi dati rilevati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e 2,185 per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,071 per la benzina e 2,255 per il gasolio. In arrivo provvedimenti ponte per ridurre i prezzi dei carburanti prima delle vacanze estive. La decisione del governo è attesa dopo il Consiglio dei Ministri. L'ex calciatore di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Lo ha affermato lui stesso in una storia sui social. Il caso Fombet, l'agenzia di scommesse russa di cui Pirlo è stato testimonial, ha cambiato i piani della federazione. Ora, secondo gli scommettitori, in pole per guidare la nazionale torna Antonio Conte, anche se resiste il nome di Roberto Mancini. La sorpresa potrebbe essere rappresentata da Raffaele Palladino. Il direttore tecnico Paolo Maldini, infatti, avrebbe posto un veto su Conte e Mancini e sarebbe pronto a lasciare in caso venisse scelto uno di loro per guidare l'Italia. Il progetto del nuovo stadio della Roma arriva a Palazzo Chigi alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L'illustrazione dell'opera nella sede del governo rientra formalmente nel percorso della conferenza dei servizi decisoria, attualmente in corso, ma è un passaggio che non si era mai visto prima per altri stadi. Questo stadio è un'occasione, ha dichiarato il commissario straordinario di governo per gli stadi Euro 2032 Massimo Sessa. Speriamo di essere efficienti e rapidi nel rispetto dei tempi che la UEFA ci pone. Siamo prudentemente ottimisti.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia di.
2: Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi hanno visitato Chiomonte e incontrato il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di vigilanza al cantiere della linea Torino-Lione dopo l'assalto degli antagonisti. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia. Anche la segretaria del PD, Elly Schlein, ha condannato quanto avvenuto. Abbiamo assistito a violenze inaccettabili, ha detto. Condanniamo la violenza senza se e senza ma. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che in base agli ultimi dati rilevati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e 2,185 per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,071 per la benzina e 2,255 per il gasolio. In arrivo provvedimenti ponte per ridurre i prezzi dei carburanti prima delle vacanze estive. La decisione del governo è attesa dopo il Consiglio dei Ministri. L'ex calciatore di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Lo ha affermato lui stesso in una storia sui social. Il caso Fombet, l'agenzia di scommesse russa di cui Pirlo è stato testimonial, ha cambiato i piani della federazione. Ora, secondo gli scommettitori, in pole per guidare la nazionale torna Antonio Conte, anche se resiste il nome di Roberto Mancini. La sorpresa potrebbe essere rappresentata da Raffaele Palladino. Il direttore tecnico Paolo Maldini, infatti, avrebbe posto un veto su Conte e Mancini e sarebbe pronto a lasciare in caso venisse scelto uno di loro per guidare l'Italia. Il progetto del nuovo stadio della Roma arriva a Palazzo Chigi alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L'illustrazione dell'opera nella sede del governo rientra formalmente nel percorso della conferenza dei servizi decisoria, attualmente in corso, ma è un passaggio che non si era mai visto prima per altri stadi. Questo stadio è un'occasione, ha dichiarato il commissario straordinario di governo per gli stadi Euro 2032 Massimo Sessa. Speriamo di essere efficienti e rapidi nel rispetto dei tempi che la UEFA ci pone. Siamo prudentemente ottimisti.

calling. Are we reaching

love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.